0: I wanted to make something that I would remember during the years. I wanted to make a different trip than I usually do. I left Italy the end of March. I checked today, it's 205 days. When I crossed the Mediterranean Sea, I passed Albania, I stopped in Greece, and then I went through Turkey, Georgia, Armenia, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. I want to see different cultures, different places, taste different food. I want this journey to give me a different perspective on how to live my days.
1: Giorno 43, dall'Italia alla Cina senza prendere aerei.
2: Sopra la Cappadocia, una terra che sembra uscita da un film. Le sue forme scolpite dal tempo mi ricordano un po' i calanchi di Atri, con i colori accesi dal sole dell'alba o, in questo caso, del tramonto.
3: Giorno 60, dall'Italia alla Cina senza prendere aerei. Nelle ultime settimane ho attraversato la Georgia, uno dei paesi più belli che abbia mai visto. La cucina georgiana è incredibile, ma viene subito dopo la bellezza delle persone, sempre gentili e disponibili.
4: Sta sull'Afghanistan, dall'Italia alla Cina senza prendere l'aereo.
5: Sono entrato in Tagikistan.
6: Assalamu alaikum.
5: E ho percorso la Palmir Highway. Inutile dire che riuscire a comunicare con i bambini afghani ogni giorno è stato qualcosa di irripetibile.
0: And I talk with new people every day. I met incredible people, poor families in Tajikistan, for example, families that, I don't know, they were living with 10 euros per month, but they were so happy with the little they had. And of course, it's a difficult journey. Sometimes you feel alone. You need money, but not that much. Can get sick.
7: Ho iniziato il mio viaggio a Istanbul steso da un'intossicazione alimentare.
0: When I travel with the train or the bus, I cannot sleep. Sometimes things can look like bad. I was at the border with Afghanistan, and it was beautiful, but it was also dangerous, you know. I saw some of

questa è la strada che voglio percorrere. Ogni persona ha una storia da raccontare.